0: Bravissimo, 71, mandando in alfa 10, corso 2 a derecha, via alfa 1-1.
1: Grazie, per palito, sono il centro di capitolo 1 a derecha, alfa 1-1, posizione 1-4, ora in 1-8.
0: Entrato una vez en alfa, mantenga antes de ECO 6 y contacte rampa 34-1, buen día.
1: Llamada ECO 6, 34-1,

0: piacere tu.
1: Per io.
0: Sento uno saluto.
1: Ehi. Allora,
0: dico, ora so. Torre Guardavola di 1862.
2: Non puoi sapere niente.